Sono le 2:02.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico BSO di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico BSO di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

téléphone. Ça pue

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte. Ci sei

0: Sono le 7:03 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Anne Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre.
1: Rami Flash.
0: Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: Rummy.
1: Flash.
2: Prendo il mio coraggio e punto l'arma. Pianto i miei occhi nella belva. Il mio passo è fermo, ma la luna chiede. Ora è fa-

0: con l'orchestra Avion Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

colazione in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente.

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo, Elia e Marco del quarto liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare della famiglia Casamonica e in particolare della figura di Ferruccio Casamonica. I Casamonica sono temuti in tutta Roma e controllano molti degli affari criminali che si svolgono nella capitale. La loro attività non si limita però solo a Roma, sono presenti con le loro ramificazioni in molte zone del sud, organizzate come rendrine calabresi. Nel 2020, nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di membri del clan, la giudice per le indagini preliminari, Mendola, scrisse che i Casamonica rappresentavano un'organizzazione orizzontale e non verticistica e che erano dediti a numerose attività criminali. I Casamonica sono una famiglia di origini sinti. Ancora oggi parlano, mischiato a espressioni romanesche, il romanes. Secondo i linguisti, deriva dalle lingue parlate dell'India settentrionale e molti termini vengono dal persiano, dal curdo, dal greco e dall'armeno. I primi esponenti del clan arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Altri giunsero poi da Pescara e da Venafro, in Molise.
1: Il nucleo principale si formò nella zona sud e sud-est di Roma, Romanina, Panagnina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto fino a uscire dalla capitale verso Frascati. La loro attività allora era il commercio dei cavalli, muli, somari. Nel secondo dopoguerra lasciavano i cavalli al pascolo sui terreni di cui si erano impossessati se nessuno li aveva reclamati. Iniziarono così a costruire case e poi, in un secondo momento, le ville simbolo di potere. Passarono alle rapine dei tir che bloccavano sul grande raccordo anulare, all'usura praticata con tassi al 200-300% e che ancora oggi è una delle maggiori fonti di entrata del gruppo. E poi racket, traffico di droga, prostituzione, scommesse clandestine. Ancora oggi il denaro delle attività illegali viene reinvestito e ripulito in attività immobiliari e nella gestione di autoconcessionarie. Oggi le loro attività sono diverse: estorsione, spaccio, corruzione, racket, riciclaggio di denaro, sfruttamento della prostituzione, appalti, usura, scommesse sportive, gioco d'azzardo, oltre che omicidi, furti e rapine.
2: La vita di Ferruccio Casamonica è stata segnata da un'associazione andelinquere di stampo mafioso e varie condanne. Nato ad Avezzano, considerato al vertice dell'omonimo clan, è finito in carcere nel maggio 2019 per scontare una condanna definitiva a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'usura. Nel giugno 2020 lui e altri membri della famiglia sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare della DDA di Roma per estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. La storia di Ferruccio Casamonica è intrisa di crimine e violenza, con un impatto significativo sulla società romana e sul tessuto urbano della capitale. La sua morte segna la fine di un capitolo oscuro della criminalità romana, ma solleva anche interrogativi sulla persistenza dell'influenza delle organizzazioni criminali sul territorio. Grazie per averci ascoltato il nostro podcast La Giusta Frequenza. Ci tenevamo anche oggi a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato l'opportunità di essere qui. Un saluto da Elia, Marco e Lorenzo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nerd, poi alle mie
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans. Per chi mi ascolterà.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
0: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia a Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
2: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
3: Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
0: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

blues. Sotto i capelli bianchi, sotto i colori stanchi del cielo parlava da solo, diceva: adesso cosa devo fare? Uccidermi? Se non ti so dimenticare, ucciderti. Mettiamo che ti dovessi parlare, cosa?

su e giù. E puoi fermarsi per poi guardare il mare tra i taxi di Riccione e i motoscafi blu. Mentre nel cielo passavano gli aeroplani, i razzi, le comete, molti altri oggetti strani, perfino all'andalo. E alcuni pezzi del passato.

Fratello, dobbiamo volare!

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca, afghana, algebrica e pensosa. Dolce e squisita è tutta un'altra cosa, chi vuole andare in gita

per le sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronconscrivia.
2: Qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao ciao.
2: Oggi siamo qui per un programma speciale, Let It Snow, lascia che nevichi.
3: Titolo adattissimo alla giornata di oggi.
4: Infatti sta nevicando da ore.
2: Vi siete accorti come tutto sotto la neve cambia aspetto?
3: Non solo il paesaggio, anche i rumori sono diversi.
4: Poi qui a scuola c'è un'atmosfera particolare.
2: È vero, è vero.
3: Prima di tutto siamo in pochi, perché si sa cosa succede in questi casi.
4: Beh certo, c'è chi apre gli occhi, si accorge che nevica e decide di rimanere al caldo sotto le coperte.
2: I motivi validi ci sono tutti. In questi casi a volte succede che alla TV raccomandino di stare a casa per non creare intralci al traffico.
3: E a volte corri il rischio di andare alla fermata dell'autobus e l'autobus non passa.
4: E può succedere di rimanere fermi per ore, perdere tempo, prendere freddo e di conseguenza ammalarsi.
2: Si rischia così di perdere altri giorni di scuola.
3: Insomma, di alibi per rimanere al caldo sotto le coperte ce ne sono tantissimi.
4: E invece noi no, a noi piace venire a scuola quando nevica.
2: Diciamo la verità, quando nevica a scuola si possono avere delle sorprese.
3: Noi siamo a Borgo Fornari, molti prof arrivano in treno da Genova.
4: Il passo dei Giovi è un'insidia, può succedere che il treno rimanga bloccato.
2: A volte i problemi nascono dalla stazione di partenza.
3: Insomma, si può avere la fortuna di rimanere per qualche ora senza prof, senza pericolo di interrogazioni e senza spiegazioni.
4: Però bisogna dire che tra i prof c'è chi abita in zona ed è perfettamente equipaggiato. Ha le gomme da neve, i panda 4x4 che va ovunque e insomma per certe materie non c'è scampo.
2: Sì, però quando la situazione neve è veramente tragica, se noi studenti siamo pochi in classe, anche se i prof ci sono, non si può andare avanti con i programmi, si fa ripasso, si fanno gruppi di studio, insomma l'atmosfera è decisamente più rilassata.
3: E poi ci può essere sempre qualche sorpresa.
4: Certo, dovete sapere che qui al Primo Levi si praticano gli sport invernali.
2: Ma non solo quando si va a Bardonecchia per i campionati studenteschi di sci. Qui da noi basta che ci sia la neve e si fa sport.
3: Beh, detta così qualcuno potrebbe pensare che a Borgo Fornari sia una rinomata stazione sciistica.
4: Purtroppo non è così, qui in Valle Scrivia la neve rompe.
2: Cioè, è bella da vedere quando cade, però i disagi sono tanti,
3: E non ci sono vantaggi, cioè la neve per noi non è un business.
4: Al contrario, è un danno. Sale sulle strade spazzaneve a go-go, con grandi spese per i comuni.
2: Però, qui al Primo Levi possiamo fare sport invernali, in particolare ciaspolate.
3: Pensate che fino all'anno scorso io sapevo solo vagamente cosa sono le ciaspole e mai avrei pensato di mettermele ai piedi.
4: Invece è uno sport divertente e noi abbiamo intorno al nostro parco boschi e sentieri che possono utilizzare per ciaspolare.
2: Allora, ho guardato l'orario della prof Bricchi, insegnante di educazione fisica, patita di ciaspole e di tutti gli sport invernali.
3: Non dovrebbe essere ancora a scuola.
4: Però possiamo telefonarle, qui ho il suo numero.
5: Pronto?
2: Pronto prof, sono Asia della quarta SA.
5: Ciao, sto partendo da casa per venire a scuola, proprio adesso.
2: Io sono a scuola e i miei compagni mi hanno incaricato di chiederle se quando arriva si può uscire con le ciaspole.
5: Sì, le ciaspole sono pronte. Lo sapete che non vedo l'ora per farvele usare e di usarle io stessa. Ma purtroppo nevica troppo forte adesso.
2: Sì, in effetti sembra di essere in mezzo a una bufera.
5: Non posso portarvi fuori con questo tempo, in mezzo ai boschi. Passerò però domani ad avvisare tutte le classi, così quando hanno educazione fisica potremo uscire con le ciaspole. Se smette di nevicare, naturalmente.
2: Peccato. Vabbè, la nostra classe non ha ginnastica in orario di domani.
5: Oh, peccato, sarà per un'altra volta. Tanto l'inverno è lungo. Ciao, comunque ci vediamo tra poco, sto venendo. E poi ne parliamo. Adesso lasciate pure che nevichi.
2: Salve prof, peccato, ci è andata male. Mi sarebbe piaciuto fare un giro sotto la neve con le ciaspole ai piedi.
3: Beh, adesso guarda che bello. Lascia che nevichi.
4: Certo, let it snow.

0: Era Michael Bublé con Let It Snow, Lascia che nevichi, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per passare un po' di tempo con Asia, Anna e Fabiana mentre, beh, fuori nevica.
1: Canzone che mette allegria e rende bene la situazione che abbiamo intorno.
2: Sì, ma ci mancano i popcorn.
0: Come? Ci mancano i popcorn?
1: Beh, la canzone ad un certo punto dice lascia che nevichi, non sembra voler smettere e io ho portato dei popcorn.
2: Allora, procuriamoci dei popcorn.
0: E dove, se non in bidelleria?
1: Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che la nostra redazione si trova nel seminterrato della scuola e proprio sopra le nostre teste c'è la bidelleria.
2: I nostri bidelli sono tutti simpatici e sono nel vero senso della parola dei collaboratori scolastici.
0: Visto che quelli che sono più vicino a noi sono tre, quelli che praticamente sono sulla nostra testa, cioè al piano di sopra, Anna e io vi parleremo di loro, mentre Fabiana va a recuperare popcorn, beh, naturalmente proprio su da loro.
1: Allora, dal nostro punto di vista, un buon collaboratore scolastico è efficiente, ma ha anche qualcosa in più.
0: Noi a volte ci rifugiamo in bidelleria quando abbiamo bisogno di essere consolati per un brutto voto. Se ne abbiamo combinato una grossa e se, beh, se non stiamo bene, su hanno il termometro, il tè, quello buono, non quello delle macchinette. E qualche volta ci scappa anche un dolcetto.
2: Ragazze, sono arrivati i popcorn!
0: Non avevamo dubbi, è per questo che i nostri magnifici tre meritano di essere presentati.
1: Cominciamo da Silvana.
2: Se hai un problema vai da lei e se non puoi risolverlo immediatamente ti dice passa tra 10 minuti.
0: Torni dopo 10 minuti e ti ha procurato il protocollo che ti mancava. Ha trovato per te un ombrello se fuori piove, le squadre e la riga per disegno.
1: Sì, lei apre il suo armadione che in pratica è come la borsa di Mary Poppins. Magico e tutto si risolve.
2: Poi c'è Loredana, la mitica Loredana.
0: La lunare Loredana, proprio così. A volte sembra che non ti ascolti, che sia persa dietro i suoi sogni, che insomma sia sulla luna. E invece è lì.
1: Magicamente compaiono nelle sue mani le chiavi che non si trovavano più, il libro che avevi dimenticato sotto il banco e non manca mai la battuta, ironica, quel tanto che basta a metterti il buon umore.
2: E poi c'è Carlo, beh, che dire di Carlo?
0: Sembra un gentiluomo inglese.
1: Sì, è molto british, riservato, educatissimo, silenzioso, un vero signore.
2: E usa sempre lo stesso tono educato con i prof e con noi studenti. E non si arrabbia mai.
0: Sai che io riconosco ognuno di loro da come bussano alla porta della classe?
1: Anch'io. Il tocco di Silvana è deciso, due colpi ben assestati, che non lasciano dubbi e ti dicono io ho bussato.
2: È vero, il tocco di Loredana invece è variabile a seconda dell'umore. Anzi, a seconda del messaggio che deve portare, come dire, mi conviene entrare oppure no?
0: Carlo secondo me è unico.
1: È vero, sfiora appena la porta e quando il prof dice avanti, lui non apre la porta. La socchiude, mette dentro solo la testa.
2: E poi educatissimo dice, disturbo, avrei una circolare.
0: Mitici, se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
1: Adesso però potremmo mandare una canzone. Potremmo...
2: Ma cosa ci stanno dicendo dalla regia? Mandate Shimbalaye?
0: Ma cosa c'entra con la neve? Niente, nevica e voi...
1: Ma sentili, cosa dicono? Chi se ne frega, lascia che nevichi.
2: E ridono, dicono facciamo un gioco di contrasti.
0: Sì, ho capito dove vogliono arrivare. La canzone parla di mare e pescatori.
1: Nel video si vedono le onde. Belle ragazze abbronzate in bikini, bei ragazzi con la tavola da surf, infradito, telo dal mare sulle spalle.
2: Secondo me invece ci prendono in giro. Hanno voglia di ascoltare questa canzone oppure non hanno altro sotto mano?
0: Comunque le belle ragazze ci sono, siamo noi tre. Non siamo in costume ma con guanti, berretti, beh, e sciarpe.
1: Abbiamo anche bei ragazzi qui in regia con giacca a vento e scarponi.
2: E allora ascoltiamo Shimbalaye di Maria Gadù mentre fuori nevica. Shimba.

0: Era Maria Gadù con Shimbalaye qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, per il nostro Let It Snow.
1: Canzone adattissima alla giornata, infatti parla di sole e di mare, e intanto fuori fa freddo e nevica.
0: Sì, ma purtroppo vedo il treno passare, tra 5 minuti i professori ci saranno tutti.
2: E tra poco, cari ascoltatori, vi dovremo lasciare, perché suonerà la campanella e il ritmo scolastico riprenderà regolarmente.
0: Eccola, si ritorna alla solita vita. Sai che divertimento. Interrogazione di biologia, un'ora di filosofia, beh, verifica di matematica.
1: Poi, tanto per gradire, un po' di laboratorio di informatica.
2: E non c'è proprio da stare allegri.
0: Allora, cari ascoltatori, con nostro grande dispiacere dobbiamo lasciarvi qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi, è tutto. Il dovere ci chiama.
1: E intanto fuori nevica.
2: E lascia che nevichi.
0: Let it snow.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Stay with us.
2: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: A quale situazione vanno incontro le donne sposate e fidanzate con uomini mafiosi?
5: Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
4: Salve a tutti, siamo 4 studenti dell'IT Lucarelli e oggi abbiamo organizzato questo podcast dove trattiamo e analizziamo la situazione delle donne sposate con uomini mafiosi. Io sono Gabriele Del Monaco e vi accompagnerò con la mia voce. Per quanto riguarda la redazione, è stata occupata da Angelo Fallarino e Davide Longo, mentre il regista sarà Gabriele Lombardi. Alcune di queste donne, purtroppo, prima di entrare a far parte di una famiglia criminale, non sanno precisamente a cosa vanno incontro. L'ambiente in questione è estremamente variegato. Ci sono donne che aiutano la giustizia, come Rita Simoncini, donne che invece erano contrarie ad un'eventuale collaborazione da parte dei mariti, come Leonardo Messina, soprannominato come l'introvabile collaboratore, e donne che sono d'accordo invece con un'eventuale collaborazione, come nella situazione di Gaspar Mutolo. Ma come mai queste donne decidono di elevare l'amore che provano per il loro compagno o marito a tal punto da giustificare il sangue sparso da quest'ultimi? Dal nostro punto di vista la situazione varia molto in base alla vita e ai trascorsi di queste donne. Alcune di queste sono eccitate dall'idea dello stile di vita dei mariti, altre lo temono a tal punto da assecondare qualsiasi scelta esso faccia, mentre in alcuni casi sono state costrette anche dalla propria famiglia. Le donne, nella maggior parte dei casi, sono dei complici, perché sia con omertà che a volte facendo parte di queste organizzazioni come prime parti, collaborano in uno sviluppo della mafia. La perversione della quale abbiamo accennato prima, possiamo dire che è un elemento fondamentale nella mente di alcune donne per continuare nella loro vita? Dal nostro punto di vista la situazione ci porta a trarre la conclusione che essa la sia, perché alcune di queste donne sono chiaramente affette da alcune patologie oppure situazioni mentali che non assecondano loro un pensiero e un ragionamento chiaro e limpido.

0: grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Buona giornata a tutti. Mi ripresento, sono Gabriele Del Monaco e grazie ai miei compagni Davide Longo, Angelo Fallarino e Gabriele Lombardi abbiamo messo in atto quello che avete ascoltato.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: sì,
1: Gütta sì,
0: dai, dai, dai, Gütta sì,
1: vabbè, sì, dai, dai, Gütta sì,
2: vabbè, sì, sì, sì, sì,
0: ho visto un re,
2: se lo riscuse,
0: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare.

avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como, reduci dal successo in casa Napoli, ilariano.

0: Sbancano la Marassi rosso-blu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraić, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa e la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici, Fabregas e De Rossi.
1: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no? In che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
2: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti a questo punto di vista.
0: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20.45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo, Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le 4 big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco che affronta la Polonia guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
3: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
0: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria. Perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice ma come il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza e non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.
5: Giulio Andreotti è stato un personaggio illuminante, straordinario.
6: Lorenzo, ma cosa dici? Almeno conosci chi è Giulio Andreotti, sai chi è, cosa ha fatto e perché è famoso?
5: In effetti è una storia avvolta nell'ombra. Ilaria, Arcangelo, voi due che siete appassionati di politica, diteci qualcosa.
7: Ciao, siamo Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo, del Liceo Mameli di Roma. E questo è il nostro podcast su Giulio Andreotti.
8: Protagonista della Prima Repubblica, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti 7 volte presidente del Consiglio e per 34 volte ministro della Repubblica.
9: Nella storia della Repubblica Italiana, Andreotti è il secondo presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. Parlando della sua vita privata, Giulio Andreotti è nato a Roma, in Via dei Prefetti, da genitori originari di Segni. Dopo aver completato la scuola dell'obbligo nel liceo classico Torquato Tasso di Roma, Andreotti si laureò in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Fu l'Eccelso De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale. Questo incontro con De Gasperi, politico ai tempi già con notevole esperienza, viene disegnato da Andreotti come una specie di scintilla. Fu infatti un passaggio decisivo della sua vita.

0: ma parliamo anche del contesto in cui Andreotti ha governato. Dal 1960 al 1980 vi sono stati gli anni di piombo, un periodo in cui si è verificato un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, che raggiunse il suo apice con il caso Moro.
1: Una personalità ambigua. Oltretutto si dice che abbia avuto a che fare con la mafia. Greta, tu cosa dici?
2: Giulio Andreotti fu indagato per concorso in associazione per delinquere nel 1982 con Cosa Nostra e per concorso in associazione mafiosa nel 1983. Nel 2004 la Cassazione confermò la decisione della Corte d'Appello. Fu salvato e santificato dall'inventura della prescrizione. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma in via definitiva quella della Corte d'Appello di Palermo, nella quale si dichiara l'imputato responsabile del delitto di associazione per delinquere con Cosa Nostra per averlo commesso nel 1980. Sarebbe stato opportuno chiederci su cosa sia basato il meccanismo del consenso nel nostro paese, che cosa sia successo davvero in quella stagione, se il reato della prescrizione sia funzionale per lo svolgimento dei processi e per la legge, o se invece rappresenti un mezzo di salvezza per gli indagati. Alla vicenda processuale è seguito un incontrastato processo di santificazione mediatica di un senatore a vita colluso con la mafia fino al 1980, ma fatto passare per un perseguitato, vittima di una montatura politica.
1: Giulio Andreotti è stato un personaggio chiave della storia della politica italiana. Ufficialmente non è mai stato condannato, ma è tuttora lecito porsi degli interrogativi sulla sua onestà, dato che è stato assolto solo grazie alla prescrizione. Parliamo però di un uomo che per anni è stato ai vertici della politica italiana.
2: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Greta, Ilaria, Lorenzo, Arcangelo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

primo salone al mondo con parrucchiere nude. Ecco la grande idea venuta in mente ad un piccolo imprenditore polacco di 26 anni. Il suo salone di parrucchieria si chiama Octus e al suo interno lavorano 4 bellissime parrucchiere seminude. L'idea è venuta al proprietario Voke Tivaski, pensando a un nuovo modo per unire la necessità di un uomo di tagliarsi i capelli con il piacere di affidarsi alle mani di una bella donna, esperta e con un corpo mozzafiato, in bella mostra. Per poter aprire ufficialmente l'Hotcut sono stati necessari 18 mesi, durante i quali Voke ha cercato in tutta la Polonia parrucchiere attraenti disposte a mostrarsi e a tagliare i capelli nude. Volevo rendere il mio salone simile a un locale notturno per uomini, ha dichiarato il signor Vasky. A quanto pare i consumatori sembrano apprezzare. Da quando il negozio è aperto, il telefono per le prenotazioni è impazzito. Rummy Flash. Sono delle ragazze splendide. Non dimentichiamoci però che hanno sempre le forbici in mano. In certi casi l'attrezzo potrebbe diventare un'arma. Uomini avvisati, mezzi salvati. Ragazze con le forbici? Sorelle con le forbici, il nome del gruppo, e dicono: io non ho voglia di ballare. Che vorranno fare? Sister, sister, I don't feel like dancing.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

quando passano là. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati quando corre a nuvolare, quando passa a nuvolare. La gente aspetta il suo arrivo per ore e ore.

nuvolare rinasce, come rinasce il ramarro, batte Varzi e Campari, borzacchini e fagioli.

0: comunque.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio.

0: filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Quanto è bello svegliarsi la mattina, uscire di casa ed essere consapevoli che dopo qualche ora ritornerai? Per Emanuela Loi non fu così. Agente per caso, poliziotta per scelta.

0: Ciao a tutti, siamo Selene ed Eleonora Delliti Lucarelli. State ascoltando Selene ed oggi vi parleremo di Emanuela Loi, una vittima di mafia. Emanuela Loi fu la prima poliziotta italiana a morire sul campo mentre proteggeva coi suoi colleghi la vita di Paolo Borsellino. Emanuela è nata a Sestu e sognava di diventare una maestra, ma fu la sorella Claudia a convincerla ad entrare nella polizia. Dopo il giuramento del 1989 le fu assegnata come sede Palermo e divenne una delle scorte di Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci. Emanuela sapeva che lavorare a Palermo in quel periodo era pericoloso, ma disse: «È il mio lavoro, non posso tirarmi indietro». Emanuela non doveva nemmeno essere lì in quel momento. Mentre era in vacanza in Sardegna, si ammalò e le fu consigliato di guarire e poi tornare in Sicilia. Ma lei non volle essere sostituita da un altro collega. La conseguenza del suo altruismo è noto a tutti. Era una domenica del 19 luglio. Paolo aveva pranzato a Villa Grazia di Carini con la sua famiglia. Nel pomeriggio aveva deciso di tornare a Palermo e passare dalla casa di Via D'Amelio. Alle 16.58 i 90 kg di esplosivo con i quali era stata imbottita una Fiat 126 parcheggiata proprio lì esplosero al passaggio del magistrato e degli agenti di scorta. Lei, Emanuela, aveva appena 24 anni e tutta la vita davanti. A Sestu la sua famiglia seppe quanto era accaduto dalla televisione. Impossibile dimenticarsi di Emanuela. Negli anni è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile. A tutti loro, agenti di scorta, vittime di violenze, sono dedicati decine di piazze, strade, scuole, ponti, aule, di tutto. E del resto, l'impatto sulla cultura di massa della strage di Via D'Amelio, come di quella di Capaci di 50 giorni prima, è stato ed è tuttora enorme in Italia e nel resto del mondo. Emanuela è morta mentre stava lavorando, combattendo contro l'ingiustizia e l'illegalità. Eleonora, cosa ti ha colpito di questa vicenda?
1: Ha colpito quanto improvvisamente la vita possa finire in modo così brusco. Mi immagino i suoi che la vivevano nella quotidianità e che ora non la vivono più.
0: Io credo anche di quanto a volte il destino sia crudele. Infine, Emanuela non doveva nemmeno essere lì. Insomma, al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Avete appena ascoltato Selene ed Eleonora e questa era la storia di Emanuela Loi. Grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
0: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella copia con due O, vero?
3: Sì, bella copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di tagli e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca dei legnami in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
1: Sconti diretti sono tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
0: Sponda Napoli Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
2: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia.
0: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
3: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
0: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. E io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: 点。
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
4: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo diciamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste 2 dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
3: a Sestri Levante,
4: propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
3: Orario più o meno 21?
4: Orario 20:30.
3: 20:30, perfetto.
4: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
3: Ah, quindi lo fate all'aperto?
4: No, lo facciamo al chiuso, ma
3: però
4: con le finestre aperte.
3: Ah, ok. Sì.
4: E gli attori entreranno dalle finestre.
3: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
4: Esatto, sì.
3: Ok, un minimo di diciamo di trama per invogliare.
4: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
3: un po' comunque psicologico anche.
4: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così.
3: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
4: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
3: Speriamo.
4: Fateci
3: bene.
4: Gli auguri.
3: Grazie,
4: ciao.
3: Auguri e ciao.
4: Ciao.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giada.
1: E io sono Chiara.
0: E vi vorremmo parlare delle donne vittime della mafia. Vorremmo iniziare citandovi alcuni dei pochi nomi che abbiamo, come Anna Nocera, Emanuela Sansone, Angela Talluto, Vincenza La Fata e Vincenza Spina o Provvidenza Greco. Questi sono alcuni del lungo elenco di nomi che abbiamo, che ogni anno aumenta sempre di più delle vittime di femminicidio usate dalla mafia.
1: Possiamo parlare nello specifico di Anna Nocera, che è questa ragazza di 17 anni che scomparve nel nulla e sarà la prima vittima di femminicidio di mafia. Infatti verrà uccisa dal mafioso Leonardo Amoroso e sarà ritrovato il suo corpo il 10 marzo del 1878. In realtà le donne vittime di mafia, appunto, sia per quanto riguarda gli omicidi, ma in realtà possono essere ritenute donne vittime di mafia perché in moltissime organizzazioni mafiose la figura della donna ricopre più che altro un ruolo di invisibilità. È una donna sottomessa che potrebbe avere sì dei ruoli, però diciamo molto minori. Innanzitutto diciamo che servono appunto proprio per la riproduzione, perché appunto essendo donne sono quelle che porteranno i futuri componenti delle organizzazioni, e infatti essendo comunque mogli, madri e sorelle addestrano i figli maschi a seconda dei modelli e dei codici culturali, quindi vediamo l'omertà, la virilità e l'obbedienza, mentre invece le figlie femmine appunto le insegnano a sottostare appunto all'uomo e in quel caso appunto anche del marito. Quindi diciamo è un assetto culturale della società mafiosa principalmente fondato su una struttura gerarchica di genere. Infatti gli uomini si sentono al di sopra degli altri uomini e gli uomini allo stesso tempo si sentono al di sopra delle donne, e quindi appunto vediamo proprio diciamo un mindset, una mentalità prettamente misogina. Quindi diciamo che le donne all'interno di queste associazioni mafiose sono prettamente escluse, anche se in realtà potrebbero anche avere dei ruoli importanti, nel senso che comunque le donne sono portatrici di segreti, perché comunque molto spesso si trovano in presenza magari delle assemblee mafiose e appunto sono in ascolto, ma ovviamente non rivelano i segreti appunto dell'organizzazione.
0: E infatti Chiara, per esempio, quante volte no vediamo nelle serie TV o nei film, no, lo stereotipo? Immagina una serie TV, una donna in genere, no, amante oppure moglie del marito, no, ha sempre, no, questa, troviamo sempre questa donna eccentrica, amante del lusso, quando in realtà, come ci hai appena detto, alla fine sono figure all'interno che sono quasi invisibili. Anzi, è stato anche difficile trovare comunque dei nomi di queste donne e di queste mogli.
1: Possiamo dire che molto spesso appunto c'è questo stereotipo, si pensa che la donna all'interno dell'associazione mafiosa abbia una grande importanza, mentre in realtà non lo ha, o comunque può essere sì complice, però molto spesso comunque non è, diciamo, idolatrata tra virgolette.
0: Se queste donne volessero liberarsi da queste catene patriarcali, no, imposte alla fine da questo sistema mafioso, cioè verrebbero considerate traditrici, quindi.
1: Sì, infatti vediamo che anche tra le pentite, o comunque quelle donne che sì prima facevano parte appunto della mafia, di queste organizzazioni, anche se hanno tentato di uscirne, di scappare, per esempio anche incoraggiate dal fatto che comunque avevano i figli, volevano appunto diciamo cercare di difendere i figli da un mondo come quello della mafia, poi alla fine in realtà se hanno anche cercato magari di aiutare anche le forze dell'ordine a sventare appunto magari anche attacchi da parte della mafia, poi verranno comunque uccise. Infatti vediamo anche l'esempio di Lea Garofalo, che appunto è stata fatta scomparire e verne uccisa proprio perché scappò per cercare di dare un futuro alla figlia Denise, anche se in realtà era stata sottoposta alla protezione dallo Stato a partire dal 2002. In realtà poi sarà appunto scovata e uccisa.
0: Queste donne, quando cercano alla fine di scappare scappare, vengono proprio rapite di nuovo. Infatti, per esempio, parliamo di famiglie mafiose che hanno come base il rispetto per la famiglia e soprattutto tentano di preservare comunque la famiglia sempre unita e anche di mantenere un buon nome di questa famiglia, appunto. Per esempio, nell'Andrangheta la famiglia diventa un modo, oltre comunque proficuo, quindi economico, ma diventa proprio un legame fatto di sangue. Infatti il matrimonio diventa praticamente il legame più forte per rafforzare appunto le famiglie e renderle sempre più forti, quindi. E soprattutto dal matrimonio comunque si continua questa educazione, come diceva Chiara, quindi della cura soprattutto della famiglia e anche della gestione diretta degli affari. Per esempio, se la donna si fosse trovata da sola in un certo momento perché il marito si trovava comunque arrestato, la donna doveva essere pronta a prendere i capisaldi della famiglia e del clan e di essere un tramite del marito. Poi soprattutto sempre in ambito familiare i figli, come diceva Chiara, diventano praticamente la molla che fa sì che la donna provi a distaccarsi da questo ambiente comunque, soltanto che diventano i figli stessi delle armi proprio da ricatto per queste donne, che infatti grazie alla minaccia dei figli hanno comunque un intento di riportarli all'interno di questi ranghi, che comunque avevano deciso di scappare, come abbiamo detto prima, di Lea Garofalo, che per preservare una vita migliore alla figlia cerca di scappare, ma viene totalmente fatta scomparire e uccisa, anche se era sotto comunque la protezione dello Stato. Infatti qui troviamo proprio una incapacità dello Stato anche di difenderla, questa donna. Stiamo parlando di una situazione in cui la famiglia l'aveva già minacciata varie volte, quindi non è stato comunque una totale sorpresa quando è stata ritrovata morta. A fianco a queste donne che alla fine fanno la parte passiva dei clan mafiosi, troviamo anche comunque quelle che prendono proprio in mano la situazione, che diventano donne attive. Per esempio abbiamo Maria Ricciardi, che viene denominata anche come la madrina, che è la reggente del clan Ricciardi, che è nonché uno dei capi dell'alleanza di Secondigliano. E infatti Maria Ricciardi viene denominata tra le donne proprio della Camorra, rispettosamente sempre, chiamata proprio la principessa, o comunque sempre nel clan è conosciuta come la piccirella, quindi piccolina, una donna comunque non sfarzosa, non amante del lusso, come avevo detto prima, invisibile. E attualmente si trova detenuta nel carcere di Re Bibbia in questo momento. E una cosa che notiamo è che Maria salì al potere e subentrò alla guida del clan dopo che i suoi due fratelli Pietro e Vincenzo e suo marito furono arrestati. Infatti dopo la morte appunto di Gennaro, che era sempre comunque il capo del clan dei Ricciardi, non c'era più nessuno che riuscisse a ricoprire quel ruolo del capo, ma Maria invece riuscì a mantenere salda la posizione proprio del predominio della propria famiglia. Infatti si occupò del contrabbando delle sigarette, della droga, ma soprattutto si affacciò a un mondo che tante famiglie del clan mafioso italiane avevano pressoché allontanato, ovvero quello della prostituzione. Era sempre stato scartato comunque questo modo di fare soldi, ma invece ruppe questo tabù, per così dire, e fa sì che la Camorra stringe degli affari con la mafia albanese al fine quindi di procurarsi delle ragazze per avviarle alla prostituzione, quindi pagando queste ragazze quasi 2000 euro l'una, facendo affari appunto con la mafia albanese, quindi portando queste ragazze, che alla fine la maggior parte erano minorenni, con diciamo la truffa di portarle in Italia per avere un buon lavoro. Queste ragazze vengono messe in un giro di prostituzione in cui consumano droga la maggior parte del tempo e non hanno una coscienza di quello che stanno facendo, mettendole sempre sotto uso di droghe. E alla fine, quando queste donne, queste povere ragazze raggiungono un'età in cui non possono più prostituirsi, quindi relativamente diventano vecchie, vengono fatte scomparire nel nulla come se non fossero mai esistite.

quindi volevamo far vedere che comunque il matrimonio anche ha un ruolo importante in questi clan, in questi clan. Questo perché il matrimonio lega le persone fino alla morte, e, ma un'altra cosa che lega fino alla morte in queste situazioni è proprio l'associazione. Quindi le donne sono legate fino alla morte a questo gruppo mafioso e nessuno può liberarle, poiché giurano fedeltà al marito ma anche alla mafia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

da mezzogiorno alle 2. Le canzoni pop più belle di sempre suonano dalle 12 alle 14 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pass through. That's the hills. It's for all the drunks.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiano.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da st-

0: Cerca Vibercalz, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

maschere comiche sole, con le lacrime asciugate dal calore del sole. Cambiano umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma l'interno sboccia solo, soltanto

stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere. Siamo sempre noi stessi, con le maschere creiamo sogni perversi. In una realtà che ci vuole diversi, noi siamo sempre insieme e persi. Lotto con le mie buone intenzioni, senza nascondere le mie emozioni. Ho creato un'armatura con la mia paura, talmente tanta che adesso è diventata dura. Ho chiuso una maschera dentro di me con la serratura. La tengo custodita, così è più sicura. Ho molto da pagliaccio, perché così io e la gente piaccio. L'uomo nasconde dentro di sé la propria personalità, è il protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti. Ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto. Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che, neanche a dirlo, è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari, che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, ha anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostegni esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: si avisa a la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: fai pure.
1: Ciao.
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Le 20 inches.
1: Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Asia, Marzia, Alessia e Elisa del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Oggi volevamo parlare della Camorra, un'organizzazione criminale che estorce denaro con qualsiasi metodo a sua disposizione. Abbiamo scelto questo argomento poiché volevamo approfondirlo maggiormente e inoltre ad oggi Napoli viene descritta per i suoi pregiudizi e non per la sua storia. In questo modo possiamo conoscere meglio questa città e non giudicarla solamente. Come abbiamo appreso dal libro La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Nicaso, edito della Mondadori, e dall'enciclopedia Treccani, la Camorra è un sistema, un modello di vita caratteristico della zona di Napoli. Attorno alle bande camorriste ruotano migliaia di persone, gruppi di ragazzini o intere famiglie che, simili a piccole aziende, si procurano da vivere spacciando droga o vendendo sigarette di contrabbando. Nella Camorra entra di tutto e non vengono richieste, come in Cosa Nostra o nell'Andrangheta, caratteristiche particolari. In questo modo la Camorra riesce a trovare sempre e ovunque persone senza scrupoli, disposte a spacciare, rubare e uccidere. A differenza della mafia siciliana, che si sviluppa nelle campagne, la Camorra ha origini cittadine e nasce nella prima metà dell'Ottocento, in un carcere vicino a Porta Capuana, all'interno di un vecchio castello. Ciò che avviene all'interno di essa non interessa né alle guardie e né tantomeno all'amministrazione carceraria.

vige una specie di accordo. Una ciurma di compagnoni si è assunta l'incarico di mantenere l'ordine in quel luogo difficile da controllare. In cambio, viene loro garantita la possibilità di taglieggiare la popolazione carceraria. Quest'ultimi chiedono soldi con il pretesto di dover alimentare lo stoppino, che illumina l'immagine della Madonna, molto venerata a Napoli. Possiamo dire che c'è un prezzo per ogni cosa, per fumare qualche cicca di tabacco, per giocare a carte o alla morra. Dunque, le uniche distrazioni che si possono avere in quell'ambiente. La camorra, dunque, si guadagna da vivere con l'estorsione. Pagare questa significa pagare il pizzo, ossia una percentuale richiesta dai membri di un'organizzazione criminale per offrire una protezione per chi possiede dell'attività. Dalle carceri questo sistema di protezione si trasferisce nei bassi della città e l'organizzazione dei camorristi prese il nome di La Bella Società Riformata, chi vive in prepotenze e intimidazioni. La camorra rappresentava l'unica vera mobilità sociale della plebe, una specie di legge di evoluzione in cui solo i violenti emergevano oltre la soglia di sopravvivenza. È sempre stata ricettiva delle trasformazioni economiche e sociali che si sono determinate nel corso della storia di Napoli e della Campania. Dunque, possiamo affermare che la camorra contemporanea è un fenomeno sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

Abbiamo deciso di portare oggi una storia di vita, nello specifico di Salvatore Striano, un uomo che ha preso parte alle organizzazioni criminali a Napoli ed una volta arrestato ha deciso di redimersi. Salvatore Striano è stato tante cose, come enuncia il sito L'Inchiesta, nasce e cresce nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate della criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei vicoli dei quartieri spagnoli, a 9 rubava rossetti e mascara nei centri commerciali, a 14 spacciava cocaina e diventò una delle figure più carismatiche delle teste matte. Oggi ha 43 anni e fa l'attore. Tra ieri e oggi c'è una grande esperienza che gli ha cambiato la vita. 10 anni di carcere tra Madrid e Rebibbia. Salvatore, infatti, è un uomo a cui la camorra ha negato l'adolescenza, ma riuscì a riscattarsi con la scoperta del teatro e della letteratura. Ha interpretato diversi ruoli, per esempio esordisce al cinema grazie al regista Matteo Garrone, che lo scritturò per il film Gomorra, ed ha recitato anche come protagonista nei panni di Bruto nel film Cesare deve morire. Si dedicò anche alla stesura di 2 romanzi, entrambi costruiti su storie vere ispirandosi alla propria esperienza di vita. Infine, oltre a queste sue attività, si impegnò anche per divulgare le problematiche all'interno delle carceri e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2013, infatti, interviene nel programma di approfondimento politico Servizio Pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carceri, sulla rieducazione al loro interno e sul tema dell'indulto. Questa storia ci insegna che chiunque può cambiare se stesso e la propria vita, al di là del proprio vissuto. Chiunque può, con forza di volontà e con determinazione, imparare dai propri errori, migliorarsi e realizzarsi.

Napoli è forse una delle città più chiacchierate del mondo. Oggi, infatti, è spesso protagonista di episodi descritti attraverso i social network, i mass media, i programmi televisivi e i moderni brani musicali, nella quale viene spesso stereotipata, insieme ai suoi cittadini, come la città degli efferati omicidi, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, del contrabbando e delle truffe, i cui fatti sono legati alla criminalità organizzata, che in Campania, appunto, prende il nome di Camorra. Sono rimasta allibita quando, facendo una ricerca sulla città di Napoli, su un notore motore di ricerca, è spuntato il Mafia Tour, organizzato solo per persone adulte, in cui una guida turistica accompagna i visitatori per le vie di Napoli, mostrando i luoghi in cui la Camorra opera. Incuriosita da questa ricerca, sono andata a leggere le recensioni e molti criticano questo tipo di evento, in quanto non è giusto trasformare le organizzazioni criminali in attrazioni turistiche. Napoli infatti non è solo questo, ma è l'emblema del Vesuvio, della pizza, degli schiavi di Pompei, di artisti come Totò, i De Filippo, Caruso, Pino Daniele e molti altri che con le loro opere riescono a mettere in evidenza i molteplici aspetti positivi di Napoli e anche della napoletanità. Come dice il film Benvenuti al Sud, quando un forestiero viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando parte. Le notizie di sparatorie, omicidi, truffe e terreni inquinati spesso oscurano le sue bellezze, i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua arte, le sue tradizioni e i suoi vicoli, che risuonano della tipica e verace teatralità del popolo napoletano. Vi voglio lasciare con il mio motto: la pizza

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
5: Radio G,
6: il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, è con voi Anna dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Asia che mi farà compagnia nella conduzione del programma Jukebox. Ciao Asia.
1: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Asia, siamo qui per presentare questo nuovo programma, Jukebox.
1: Sì, un programma di sole canzonette, come dice la nostra sigla.
0: Sigla d'autore, sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
1: Allora diciamo qualcosa di più del programma.
0: Tante canzoni italiane, straniere, vecchie e recenti, proposte dai nostri ascoltatori. Ci saranno commenti, dediche, chiacchiere.
1: I nostri ascoltatori potranno mettersi in contatto con noi via mail all'indirizzo jukebox.levi@live.it.
0: Scriveteci, faremo insieme il nostro programma con le vostre canzoni preferite.
1: Ecco, il programma funzionerà come il jukebox di un tempo.
0: Beh, il jukebox ormai è un oggetto di antiquariato, roba da collezionisti.
1: Praticamente è impossibile vederne uno in funzione.
0: Certo, è un simbolo del passato, si installava in un luogo pubblico, solitamente in un bar o sulla terrazza di un locale vicino alla spiaggia.
1: E subito richiamava gruppi di giovani, qualcuno metteva una moneta, veniva selezionata la canzone scelta, si seguivano i movimenti meccanici che portavano il disco sul piatto e poi musica.
0: Attorno al jukebox si ballava e ci si innamorava.
1: Ti ricordi Happy Days?
0: Certo, da Arnold's. C'era il jukebox che suonava, c'erano Ricky, Ralph, Pozzi.
1: E soprattutto il grande Fonzi.
0: Sì, proprio lui, che con un pugno metteva in funzione il jukebox.
1: Un grande.
0: Te le ricordi le sue battute?
2: Io non sogno, io vengo sognato.
0: Se vuoi trovare qualcosa di splendido, guarda dalle parti delle mie labbra.
2: Sono il primo uomo a possedere un coltello a seramanico.
0: A questo punto non possiamo non ascoltare la sigla di Happy Day.

0: Rieccoci qui
1: a promuovere il nostro programma Jukebox, di cui ascolterete a breve la puntata zero.
0: Intrattenimento, canzoni, dediche, mail,
1: qualche chiacchiera in amicizia per trascorrere un po' di tempo insieme.
0: Allora a presto per la nostra puntata zero, ascoltateci!
1: Da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia e Anna vi salutano.
0: Vai con la sigla!
2: Io di risposte non ne ho, io faccio solo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Приветствую всех россиян. Это радио Джинс Нетворк.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.